sono Alfred Rose, che è Qatar. Qatar anzi carivo tu me kata 105.5 MHz FM Rainbow Sevet, bro 8 22 minuti e 22 secondi.

0: Ilarion Costa ha negato la guitarra operante. Antoinette, pisce.
1: Pisce, pisce, pisce, pisce.